Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, so appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro gustava d'anzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Ciccirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tenne visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo

qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozzo vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campari ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Caricetto di Cicirinello, compagno di cella c'ha data a mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Caricetto di Cicirinello, compagno di cella precisa a mamma.

0: voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio, vi imploro, killer orm che mamma è con me, che crema da rabbia che è chisto caffè.
1: 98.5 2000 FM.
2: 如果你是一片风景，然后。

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia. Io sorridevo per...

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che pestrassa, perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada passa.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie.

per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò in un soffio al cuore.